ci voleva un po' di amore vero, come canta Pink in questa canzone che si chiama True Love, riascoltata alle 17:15 qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, io sono Mariano, ci faremo compagnia fino alle 19. Vabbè, oggi è l'ultima puntata della settimana, ma poi si torna lunedì. Dobbiamo parlare un po' di viaggi, un po' di turismo, ma nostro turismo pugliese. Aeroporti di Puglia è sempre più in crescita. Il mese di giugno 2026, quindi quello trascorso, oggi siamo al 10 di luglio, quindi si tirano anche già le somme del mese di giugno, sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e in partenza, non solo da Bari ma da tutti gli aeroporti, quindi Bari, Brindisi e Foggia. Lo stesso mese dell'anno precedente, quindi 2025, erano stati 1.148.000, quindi quest'anno sono più di 1.300.000. Molto molto molto bene, su base annua in questo 2000, insomma, diciamo non proprio sul 2026, ma diciamo da giugno 2025 a giugno 2026 si parla di più di 5.700.000 passeggeri, più 10,4%, e influisce tanto quel famoso volo di cui tanto si è parlato e che adesso è realtà, il grande meraviglioso Bari-New York, un volo che sembrava destinato a non arrivare mai, anche perché che bello è poter andare a New York da Bari e non più per forza da Milano o da Roma. Lo aspettavamo da una vita. O come dice Fulminacci in questa canzone, maledetto me, lui lo dice proprio nel ritornello, quindi ascoltatelo bene, cantatelo così. Lui dice, è una vita, oh!

0: Maledetto, maledetto, maledetto chi?
1: Maledetto me,
0: Fulminacci qui su Radio Selene. Come dicevo poco fa, ci sono tanti modi per viaggiare. C'è chi viaggia per il turismo e c'è chi viaggia per diventare genitori. Allora, io volevo subito fare veramente dare un abbraccio a Benedetta Rossi. Avete presente Benedetta Rossi? Fatto in casa da Benedetta, che alza il pollice, meravigliosa, food creator, autrice di libri, conduttrice TV, perché lei e suo marito Marco Gentili hanno raccontato sui social di essersi presi una pausa temporanea, ovviamente, da tutti questi lavori, per concludere e partire per un viaggio, ecco, quello dell'iter dell'adozione, ok? Diventare mamma e papà di due bambine. Io voglio abbracciare loro, ma voglio abbracciare tutte quelle persone che hanno percorso, stanno percorrendo questi lunghi percorsi fatti di anni, attese, silenzi e speranze. Perché è un viaggio molto difficile, molto lungo, estenuante quello per diventare genitori, ma credo, pur non avendo io dei figli, che sia un qualcosa di stupendo e che ti riempie davvero tanto di gioia. Quindi io spero, abbraccio loro, abbraccio tutti voi, magari se siete all'ascolto qui di Radio Selene, se avete voglia di raccontarcelo, siamo qua. 347-7272-274. Noi ci godiamo la dolcezza di Adele.

0: ascoltando questa I'll Fly For You degli Spandau Ballet qui su Radio Selene, a me ma soprattutto a Teo De Marinis che è in regia sono spuntati i capelli cotonati e le spalline stile anni 80. Ti stanno bene tra l'altro, Teo, ma vi devo parlare di una cosa meravigliosa che accade nel weekend.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Rewind è una cosa che sta, insomma, che sta per accadere. È qui, è a breve. Oggi, cioè 17.35, significa che domani è già sabato, che è già weekend. E arriva anche qui una bella novità su Radio Selene che appunto si chiama Rewind. Che cos'è? Sabato e domenica dalle 17 alle 20. Ipotesi, facciamo un'ipotesi. Domani, che è sabato, attorno a quell'ora, magari o state tornando dal mare, oppure state andando, che ne so, a fare un aperitivo, un qualcosa, accendete Radio Selene, ci sono tutte le voci di noi speaker, conduttori di Radio Selene. Se vi siete persi qualcosa, ascolterete il meglio di questa settimana. Cosa è accaduto qui su Radio Selene? Ecco, vi raccontiamo gli highlights, si dice un po' nel calcio, gli highlights. Deve venirvi quella H un po' così. Quindi trovate questo e molto altro in questo nuovo programma, tutti i sabati e le domeniche dalle 17 alle 20, si chiama Rewind, qui su Radio Selene. Non lo so.

non morirà mai, dice così Zucchero, lo dice anche, lo dice in generale, però questa canzone era Partigiano Reggiano qui su Radio Selene. Quest'anno compie 25 anni, una canzone meravigliosa proprio di Zucchero, che sta festeggiando ormai da diversi mesi. La canzone in questione è Baila Sexy Thing. Se vi ricordate quegli anni, era 2001, immaginate Festival Bar, Arena di Verona, è quella canzone che si sentiva ovunque, aprivi il frigo addirittura e sentivi questa canzone. L'anno prossimo si celebrano in generale proprio la grande chiusura di questo mega tour con il gran finale appunto di Baila Sexy Thing allo stadio San Siro di Milano, 10 giugno 2027.

0: Radio Selene.
1: Mancano 10 minuti alle 18, ovviamente sempre qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19. È giunto il momento di ascoltare due canzoni. La prima è Flamenco Paranoia di Samurai J, la seconda Honeybee di Kelly Bush. Quindi, che fate? State qua su

Honeybee, si chiama così questa canzone qui su Radio Selene. Torniamo indietro di 40 anni, 1986, una canzone rimbalzata, perché questa che ascoltiamo adesso, scritta originariamente come una canzone rock and roll per Cyndi Lauper, poi ceduta ai The Temptation, a un certo punto è arrivata lei, Madonna, ha detto, ma sai che quasi quasi la rendo un po' più pop, dance, anche un po' più sessuale, perché fondamentalmente in questa canzone si parla di amore e di desiderio sessuale. Open Your Heart, Madonna, qui su Radio Selene.

Open Your Heart 1986, Madonna qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 18 in punto.

0: Radio Selene.
1: 6 minuti dopo le 18, buon pomeriggio da Mariano qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di rimpatriate, di ex compagni di scuola, non so se vi capita, ma ne parliamo meglio tra poco. Adesso subito, Noemi, tu cosa fai questa sera? E poi I'm Too Sexy, Right Say Fred.

bella sfilata questa I'm Too Sexy, Right Say Fred, qui su Radio Selene, 18:12, ancora buon pomeriggio da Mariano. Non so se avete presente, se ve lo ricordate, quel film meraviglioso, scritto, diretto, interpretato da Carlo Verdone. Sto parlando di Compagni di scuola, c'era anche tra i vari protagonisti Eleonora Giorgi. Insomma, questa organizzazione di questa rimpatriata con i compagni del liceo in questa lussuosa villa al mare. Questi ex compagni di scuola si riuniscono dopo 15 anni, ma si rendono conto che le dinamiche non sono sostanzialmente mai cambiate. No, la cosa che più mi fa specie, non so se vi è mai capitato, no, di rivedere a un certo punto dopo tanti anni, a me è capitato qualche giorno fa, di rivedere una mia ex compagna di scuola, lei è sempre bellissima, quindi tutto a posto. Però magari dopo 15, 20, 25 anni si cominciano a vedere panze, capelli che non ci sono più. Perché poi siamo sempre noi maschietti che perdiamo in questa differenza, no? Tra quando avevamo 18-19 anni e poi quando ne cominciamo ad avere, diciamo, dai 40, 45, 50 in su. Ecco, la domanda è: le rimpatriate tra compagni di scuola è un sì o è un no? E soprattutto, cioè, raccontatemi un po' se magari le state vivendo da qualche anno, vi capita di rincontrarvi, come vanno soprattutto queste rimpatriate. Scriveteci e soprattutto mandateci note vocali al 347 7272 274. Adesso ci sono Merck & Cremont con Partenope.

Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors qui su Radio Selene. Rimpatriate tra compagni di scuola, sì o no? Ne stavamo parlando al 347-7272-274. Ci sono due messaggi molto diversi tra loro e quindi secondo me è giusto raccontarli. Patrizia da Putignano mi dice: diplomati nel 1994, ancora oggi una volta all'anno ci ritroviamo per una pizzata e nel nostro gruppo WhatsApp ci sentiamo spesso. Questo è un modo positivo di ancora avere dei contatti con quelle persone con cui cioè, è passato 5 anni e poi magari anche di più della propria vita. Diciamo, a tutto un altro parere, Federico D'Andria: ho perso volutamente, attenzione, volutamente i rapporti con i miei compagni di classe, anni di angherie senza motivo. I miei amici di lunga data sono quelli dell'oratorio e altri incontrati lungo il percorso, e lascia un buona vita. Perché alla fine ognuno ha le proprie responsabilità. In questo caso, una canzone rifatta, Eiffel 65 e Bundabash.

0: funk, la acid jazz meravigliosi, Jamiroquai, Can't Hit dal 1999 qui su Radio Selene, 29 minuti dopo le 18 fino alle 19 con me che sono Mariano, ovviamente sempre qui su Radio Selene. Ci sono sempre più, come dire, testimonianze, prove di calciatori che a un certo punto si danno la musica. L'ultimo per esempio è Haaland, il giocatore, l'attaccante della Norvegia, che ha fatto un pezzo insieme al DJ norvegese Kaigo. È uscito un pochino ovunque. Ma la novità è che il 17enne José Sebastiani, forse qualcuno lo conosce come il figlio di Amadeus, ok? Amadeus e Giovanna Civitillo, perché comunque ha anche una mamma, ok? Oggi ha comunicato sui suoi social che venerdì prossimo, quindi venerdì 17, speriamo li porti bene, uscirà il suo primo singolo. Lui fa il portiere nella primavera dell'Udinese, ok? Però lui in realtà vuole fare anche musica, quindi entra nel mondo della musica e annuncia l'uscita del suo primo singolo, che si chiama Vengo dal Sud. Io sono andato a controllare, ma lui è di Milano. Scusa, non ho capito perché io vengo dal Sud. José, ma che cosa mi combini?
1: Oh, I live quite

1981, gli Imagination qui su Radio Selene. Diciamo che adesso non andiamo troppo distanti rispetto al 1981, nel senso, in che modo? Andiamo nel 2026, però è una canzone che comunque va a riprendere un po' la fine degli anni 70, un po' i primi anni 80, perché Disco Bambino, a.k.a., cioè meglio conosciuto come Beppe Savoni, ha ripreso la chitarra meravigliosa di Nile Rodgers e ha fatto cantare Sophie Ellis Bextor in questa canzone che profuma di anni 70-80, Dancing Without You.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
3: Ancora buongiorno e benvenuti in questo nostro venerdì di musica. Amici, come va? Come state? Anche oggi mi hanno chiesto delle informazioni per la nuova stazione dei bus qui a Bari. Ci sono tantissimi turisti, io spero di farli arrivare a destinazione perché gli do delle indicazioni. Ma in fondo io non sono di Bari, anche se ci vivo qui da anni, quindi ogni volta ho il terrore di mandare la gente fuori strada. Non mando fuori strada voi invece che ascoltate la nostra musica e quindi io sono una semplice compagnia a darci la direzione. Sono proprio i brani che ascolteremo insieme per vivere questo venerdì che apre ufficialmente le porte del weekend. Grazie a Dila D'Arpa per avermi dato la linea, grazie a Silvio Tempesta che seguirà tutta la parte tecnica di questo venerdì. Buongiorno a voi che siete in ascolto, io direi di partire!

0: Questa è Radio Selenium.
1: Amici, buongiorno e buon venerdì a tutti coloro che sono con noi di Radio Selene per vivere questo giorno che apre le porte del weekend. Vi anticipo, tra poco parliamo di gioielli di famiglia. Non fraintendetemi, parlo dei cimeli che vengono passati di generazione in generazione.

nostro appuntamento di questo venerdì mattina, che vuole essere un'occasione per confrontarci su alcune tradizioni che mi affascinano, devo dire, quindi spero sia lo stesso per voi. Non so se vi è mai capitato di vedere quei film, io sono un po' tipata film romantici, lo dico, quindi magari non è il vostro genere, in cui di solito accade questo: c'è un matrimonio e quindi la ragazza che si sposa riceve prima delle nozze un anello che proviene dalla nonna, dalla bisnonna, proprio della sua famiglia o magari della famiglia del futuro marito. Insomma, i famosi gioielli di famiglia o cimeli hanno una storia inestimabile che conferisce preziosità all'oggetto, non tanto per quanto sia effettivamente prezioso, che sia un diamante, che sia invece un anello di bigiotteria. È prezioso quell'oggetto lì perché deriva da una storia lontana, e mi affascina l'idea che quell'anello, per esempio, arrivi dalla bisnonna che l'ha ricevuto da sua nonna, che l'ha ricevuto dall'altra bisnonna. Capite che giri assurdi che fanno? Questa tradizione è ancora viva nelle vostre case, nelle vostre famiglie? Vi capita di conservare qualcosa per poi destinarlo a una figlia, a un nipote, o avete ricevuto qualcosa che vi è stato tramandato? Non parliamo solo di gioielli, parliamo anche di spille, parliamo di penne, parliamo di permacravatte, gemelli da polso. Qualsiasi cosa può essere un oggetto che viene tramandato se è legato ad una storia e ad un affetto. Capiamo qual è la vostra storia, tra poco ci addentriamo. Potete iniziare a dirmi la vostra intanto, 347 72 72 27.

me, niente ragazzi, sono in fissa con Fulminacci, quindi mi sentirete cantare ogni brano che fate in radio. Buongiorno, voi state cantando? Forza che è venerdì, sentiamo un po' quel pizzico di brio in più, anche se come diceva stamattina Maria Rita, per noi il weekend non esiste, per noi della radio, quindi va bene così. Buongiorno, stiamo parlando di cimeli di famiglia, gioielli che vengono tramandati di generazione in generazione, ma che sono anche non gioielli per forza. Sono qualcosa di prezioso dal punto di vista affettivo, che ha una storia molto lunga perché è qualcosa che viene tramandato. E ecco, io sono andata un po' a guardare anche nella casa della mia nonna, ecco, più che altro per cercare un cimelio di famiglia che mi facesse piacere, ecco, conservare, e ci ho trovato un orologio a cucù, non so se avete presente quelli vecchi in legno da cui esce fuori l'uccellino che fa tu, carinissimo. È un po' rotto in effetti, dovrei sistemarlo, però intanto è lì. E allora vi chiedevo, c'è qualcosa che vi è rimasto dai vostri nonni, oppure qualcosa che tramandate di generazione in generazione? Gioielli, spille, penne, fatemelo sapere. 347 72 72 274.

0: Venerdì di musica, pronti a fare una cosa che mi piace tantissimo. Sono le 11.33 e questo è l'orario del nostro V-Day.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Perché mi piace? Perché il giorno del proprio compleanno è un giorno importante, lo si aspetta per tutto l'anno e quindi va festeggiato. E allora proviamo a raggiungere una ragazza, quindi giovanissima, in quel di Bisceglie. Non dico altro perché magari comunque è in ascolto, non vogliamo rovinare la sorpresa, perché queste sono sorprese, lo ricordo, non è che prendiamo noi l'iniziativa, vi chiamiamo, no, no. Ci sono delle persone, familiari o amici, che decidono di organizzare una sorpresa. Che squilli il telefono, nel frattempo vediamo se ci risponde. Quindi i familiari organizzano la sorpresa e voilà, vediamo se riusciamo a recapitare il messaggio. Ecco, squilla.
2: Pronto?
0: Pronto, Giulia?
2: Sì.
0: Ciao Giulia, sono Rebecca.
2: Rebecca?
0: Ti aiuto, Rebecca di Radio Selene. E tu sei in diretta perché il tuo compleanno, auguri!
2: No, grazie!
0: Prego, come stai?
2: Sono al lavoro.
0: Che brava, professionale, al lavoro, il giorno del suo compleanno, giovanissima, certo. 22 anni oggi.
2: Sì, 22.
0: Che fai di bello, Giulia? Che lavoro fai?
2: OSS, operatrice sanitaria.
0: Caspita, e allora il mio doppio abbraccio perché è un lavoro durissimo quello, quindi complimenti.
2: Grazie.
0: Per quello che fai. Ora,
2: grazie,
0: 22
2: mille.
0: Anni, giovanissima, e c'è qualcuno che ti vuole molto bene, che ha organizzato questa sorpresa. Hai qualche sospetto?
2: No.
0: Ti dico che sono tanti, eh. Si firmano in maniera anche particolare.
2: No, forse ho capito allora.
0: Allora, io te lo dico e tu mi spieghi. La banda dei palloni.
2: Ho capito perfettamente.
0: Ma chi è la banda dei palloni? Ma chi sono?
2: Sono i testimoni dei miei genitori insieme ai miei genitori.
0: E sono loro: Michelangelo, Gabriella, Sergio, Maria, Enrico, Roberta, Giuseppe e Demetrio, che ti fanno gli auguri pubblicamente in diretta, così che tutta la Puglia e tutto il mondo in streaming possa ascoltarti. Auguri, Giulia.
2: Grazie, grazie mille.
0: Che gli diciamo? Anzi, spegni una candelina e esprimi un desiderio.
2: Io li ringrazio innanzitutto, li voglio tantissimo bene, ovviamente.
0: Benissimo, e loro te ne vogliono. Giulia, tantissimi auguri anche da parte nostra, goditi questo
2: grazie,
0: compleanno.
2: Grazie.
0: Un bacione. E allora, chiunque volesse riascoltare i B-Day, anche te Giulia, te lo ricordo, questo pacco lo impacchettiamo, lo mettiamo sul nostro sito e sull'app di Radio Selene, così che possiate riascoltare questi momenti. Li trovate nella sezione B-Day Podcast. E ovviamente il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

mattina, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Selenio, sino alle 13 con me Rebecca Epifani in questo viaggio che apre le porte del weekend. Lo ricordo perché a volte ci perdiamo in settimana nel tram tram generale, non ci rendiamo conto che invece una settimana è già bella che volata. Eccoci qui allora con la nostra musica, pronti sempre a farvi compagnia. The Jungle.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno dagli studi di Bari di Radio Selene, in diretta con me Rebecca Di Fani sino alle 13. Con la nostra musica arrivano May, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, e a seguire Ray con Where Is My Husband.

Weekend su Radio Selene. Intanto correggo subito il tiro, perché io ho detto beh, la settimana è bella che volata, ragazzi, già subito le proteste dei negozianti, di coloro che sono negli uffici, nelle attività commerciali. Ma parla per te, ma dov'è che è volata questa settimana? Che il venerdì ho voglia per raggiungerlo. Vabbè, è una percezione personale, forse sarà che la mia prima diretta sto ancora bella carica a molla. Comunque amici, vi ho chiesto quali sono i cimeli di famiglia che vi sono stati tramandati. Chiara mi scrive: una macchina per cucire, era di sua nonna, lei la custodisce gelosamente e spera appunto di tramandarla poi anche alle sue figlie, anche se non la useranno, lei dice, qualcosa che comunque ha un valore inestimabile anche affettivo. Qualcuno ci scrive: come cimelio di famiglia mi è arrivata, diciamo, una tassa delle agenzie delle entrate da risolvere. Quello non è proprio un cimelio graditissimo, in effetti no.

0: Stand By Me dal 1997 ai nostri giorni, sempre attuale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Questa è la musica di Radio Selene che continuiamo ad ascoltare in diretta in questo nostro venerdì. Tra poco ascolteremo Paola, senza la sua Chiara, ma con un brano che piace tantissimo. Paola Iezzi con Stessa Direzione. E

arrivano nella città metropolitana di Bari e poi partono alla volta di altre città della Puglia o a volte anche verso Matera e quindi verso la nostra vicina di casa. Insomma, cosa voglio raccontarvi? Voglio raccontarvi che anche quest'anno il turismo è in crescita in termini assoluti, e la Francia che si conferma come il principale mercato estero che sceglie la Puglia come destinazione estiva. Subito dopo c'è la Germania, poi abbiamo la Polonia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Romania, la Svizzera, la Spagna, il Belgio, l'Austria, il Brasile, la Bulgaria, l'Argentina, il Canada, l'Ungheria, la Grecia, la Repubblica Ceca, l'Irlanda e l'Australia. Tutti qua vengono per le vacanze, incredibile! E io un paio di loro chissà dove li ho fatti finire, perché confermo che mi aspettavano qui dallo studio per chiedere proprio a me le indicazioni su dove andare. Speriamo che siano arrivati a destinazione, ed erano francesi, quindi sì. Però sono tantissimi anche gli americani che stanno proprio crescendo, anzi stanno trainando il turismo di quest'anno. Ne arrivano tantissimi attirati dalla vacanza luxury, attenzione. Quindi chi lavora in aeroporto testimonia questi gruppi di americani che arrivano, noleggiano le loro cabriolet e vanno a scoprire l'autenticità della Puglia. Quindi cercano il buon cibo, vogliono assaporare le friselle, i frutti di mare, le burratine, vogliono scoprire l'enogastronomia e vogliono andare soprattutto in giro nel territorio, nell'entroterra. Dicono per loro il mare è marginale. Ma come il mare è marginale? Gliel'avete detto che mare abbiamo qui in Puglia? Stiamo scherzando? Poi noi che facciamo il nostro beach tour dobbiamo fare un appello in inglese a questi americani che forse non lo sanno quanto è bello il mare della Puglia. American friends, no, non fate così. Join us in our beach tour on the most beautiful beaches in Puglia. Non potete perdervelo, dai. You can win gadget, take photo, come on, dai, su. Le spiagge sono bellissime, sì, mangiate, sì, fatevi una passeggiata. Però insomma, poi noi siamo a Taranto San Vito, questo weekend ci sono proprio io, quindi americani, vi aspetto. Dai, Tommaso Paradiso, agitare, Coca-Cola.

0: caso paradiso nel nostro appuntamento, e in questo venerdì ancora auguro buongiorno a tutti coloro che si sono appena collegati, hanno acceso il volume della radio e stanno per godersi con noi questo brano del 1996, Vasco Rossi, incredibile ed eterno come lui sa essere, Con gli angeli. Lo ascoltiamo su Radio Selene.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: ma noi segreti per voi non ne abbiamo, amici. E allora tenetevi pronti perché arriva una bella novità per questo weekend, vero Silvio?
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Rewind, beh, un nome già una garanzia. Che cos'è Rewind? È un programma che porta indietro nel tempo tutti voi amici ascoltatori. Ma indietro di quanto? Di poco, di questa settimana. Perché se non avete potuto seguire tutti i programmi, perché naturalmente avevate qualcosa da fare, se non potete stare sintonizzati 24 ore su 24, noi lo capiamo. Però vogliamo comunque darvi la possibilità di ascoltare il meglio di quello che accade durante la settimana. E quindi quei contenuti più divertenti, interessanti, che vi hanno incuriosito, che vi hanno anche fatto dibattere, vi hanno contrariato, vi hanno diviso, insomma, il meglio della settimana lo condensiamo in uno spazio che vi aspetta questo weekend dalle 17 alle 20. Parte appunto questo nuovo programma Rewind. Maria Rita condurrà uno spazio in cui in realtà ci saremo un po' tutti, però, quindi avrete modo anche di conoscere gli speaker che normalmente non potete ascoltare per orari di lavoro diversi, altri impegni. E quindi mi raccomando, questo weekend dalle 17 alle 20 non perdete il programma Rewind e godetevi insieme a noi il meglio della settimana.

prendila così, prendetela così, dai, se sta succedendo qualcosa, troppo traffico, caldo, prendetela così. Nel frattempo noi vi facciamo compagnia con la musica nuova che va a rivisitare anche la musica, non voglio dire vecchia, che pare un brutto termine, è la musica intramontabile, ecco, mettiamola così. E quello che stiamo per ascoltare è un brano di Gianna Nannini che viene a collaborare con Marracash, ed è un brano che conoscete, che conosciamo, lo cantiamo insieme, America.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questa è la nostra diretta mattutina, ricca di musica. Tra poco ascolteremo un brano che nasce dalle quinte di Sanremo. Serena Brancali e The Colors con Merck & Cremont creano questa partenope. Ma ripartiamo da Damiano David, Next Summer.

nuova hit del 2026 che ascoltiamo con piacere. Ed ora si fa un salto negli anni 90, 1990 in particolar modo, con un brano di George Michael che con piacere riascoltiamo insieme. Si intitola Freedom.

0: Ed è così che siamo giunti al termine del nostro appuntamento di questo venerdì e anche di questa settimana, amici, è volata. Io torno domenica mattina a darvi il buongiorno nel nostro spazio dedicato al Beach Tour dalle 10 alle 13 in zona Taranto San Vito. Mandate a visitare il nostro calendario sulle nostre pagine social per scegliere in quale tappa venirci a trovare, mi raccomando. Detto ciò, io saluto Silvio Tempesta e lo ringrazio per aver guidato e seguito tutta la parte tecnica, tutti voi che siete stati in ascolto, e io, insomma, vi lascio i miei saluti e vi lascio alle notizie dalla Puglia. Un bacione a tutti, da Rebecca è tutto, ciao!
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 11 luglio 2026 è il 192esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:46. I santi del giorno sono San Benedetto e Sant'Olga di Kiev. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 luglio del 1899 viene fondata a Torino quella che diverrà la più importante fabbrica automobilistica italiana, la Fiat. Nel 1979 a Milano Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti a giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa per mano di un sicario della mafia americana, assoldato dallo stesso Sindona. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 luglio del 1982 la nazionale italiana di calcio batte nella finale dei mondiali di Spagna 3-1 la Germania Ovest e vince il suo terzo titolo mondiale. Nel 2021 a Londra l'Italia batte l'Inghilterra per 3-2 dopo i calci di rigore nella finale degli europei di calcio 2020. È il secondo titolo europeo conquistato dagli azzurri 53 anni dopo il precedente trionfo a Italia 68. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 luglio del 1961 Giorgio Gaber pubblica il suo primo omonimo disco. Nel 1964 Gianni Morandi è primo in classifica con In ginocchio da te. E nel 1994 Daniele Silvestri rilascia il suo primo omonimo album. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Giorgio Armani, nato a Piacenza l'11 luglio 1934 e scomparso a Milano il 4 settembre 2025. È stato uno dei più quotati stilisti internazionali e tra gli ambasciatori dell'alta moda italiana nel mondo. Compie oggi 100 anni Teddy Reno, interprete tra i più popolari del genere romantico melodico. È stato un protagonista della musica italiana negli anni 50 e 60. 48 candeline sulla torta dell'ex nuotatore e personaggio televisivo italiano Massimiliano Rosolino. Compie 43 anni il cantautore rapper italiano Coez. Spegne infine 36 candeline l'eclettico cantante romano Achille Lauro. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 luglio 2023 di Milan Kundera, scrittore, poeta, saggista e drammaturgo cecoslovacco. L'insostenibile leggerezza dell'essere, suo capolavoro assoluto, è divenuto un classico della letteratura europea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a scherzar con la fiamma ci si scotta.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.
2: Hey yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni, in provincia Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli. Nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per rilanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato e anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare. Ok a colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto intanto sapere il presidente Trump. Il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Secondo Axios, la prossima settimana è il negoziato Iran-Stati Uniti-Svizzera. Ma i media di Teheran negano queste notizie, sono false e prive di fondamento. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati, mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. Gli investigatori che indagano sull'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares. Faccendiere di Walter Lavitola è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive insieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Queste le prime parole della 23enne sfregiata con una coltellata al volto da un 27enne algerino alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane colpita in una zona del viso non lontana da un occhio ha riportato ferite con una prognosi di 10 giorni. A carico dell'aggressore, Mohamed Saidi, il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso, secondo il PM. Siamo al calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. In una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente ancora una volta Merino all'88esimo, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva del Belgio, subentrato all'infortunato Courtois. Ai belgi non basta invece il momentaneo pareggio di De Ketelaere, che mette comunque fine all'imbattibilità di Unai Simon, dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena dunque il duello diretto tra Yamal e Mbappé. L'appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington alle 21 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina
4: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
5: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che, se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
1: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
2: Si aggrava il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, è stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
1: E ha confessato l'omicidio della madre, il ventenne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
2: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore. Arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Ben a 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
1: Siamo allo sport. Per il calcio, sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
5: Festivarz in piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
10: Questa è Radio Selenio.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Radio Selene.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Grottedicastellana.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buongiorno, buongiorno amici, bentrovati in questo che si preannuncia un caldissimo 11 luglio 2026. Noi ci prepariamo a trascorrerlo insieme, 3 ore tra chiacchiere e buona musica, con un amico al nostro fianco, Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Cominciamo con un saluto ad una persona che ci mancherà tanto.

sì, ci mancherà Peppino di Capri, che veniva appunto da Capri ed è scomparso a 86 anni questa mattina. Ci mancherà e mancherà a noi ragazzi di una volta, che lo abbiamo ascoltato con tanto piacere nei festival di Sanremo a cui ha partecipato. Ciao Peppino. Buongiorno, sono le 9:01.

0: E questa era Amore è Elisa, che inizia la nostra giornata insieme. Ma mi è arrivato un messaggio da Domenico, che manda una foto in compagnia di Peppino Di Capri e dice: ora continuerai a cantare da lassù. Ciao Peppino, ed anche questo è amore. E adesso linea alla redazione per le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Comincerà alle 10.55 con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cerimonia che domani ad Andria ricorderà le 23 vittime del disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio di 10 anni fa sulla tratta binario unico compreso tra Corato e Andria, su cui due treni si scontrarono frontalmente ad alta velocità, provocando anche il ferimento di 51 persone. Il programma prevede la deposizione di una corona di fiori davanti alla stele commemorativa che si trova di fronte alla stazione ferroviaria, mentre alle 11.05, ora dell'impatto tra i due convogli, ci sarà il minuto di silenzio seguito da 23 rintocchi delle campane e dalla lettura dei nomi delle vittime. Previsti i discorsi della sindaca di Andria Giovanna Bruno e del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. Avrebbe rapinato una farmacia di Cerignola minacciando i dipendenti con un coltello e facendosi consegnare l'incasso. Per questo un 28enne del posto è stato arrestato dai carabinieri, che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura. La Puglia nei prossimi mesi avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. La spiaggia pubblica per i cittadini, sottolinea il governatore, non deve essere più un ripiego ma una scelta, perché nei prossimi anni vogliamo lavorare insieme ai comuni per offrire a tutti i pugliesi la possibilità di accedere a mare attraverso spiagge o tratti di costa attrezzati con servizi con presidi di salvamento e inclusione, ma totalmente liberi e gratuiti. Questo ha evidenziato ancora De Caro. È un obiettivo che caratterizzerà tutto il mandato. Il mare per i pugliesi è un diritto naturale. Il comitato dei garanti, nominato dal sindaco di Bari Vito Leccese per vigilare sulle sorti del Baricalcio, ha chiesto un incontro urgente alla proprietà. Al netto dell'inchiesta in corso sui conti della società, hanno fatto scalpore le dichiarazioni del neo direttore generale biancorosso Pierpaolo Marino, che si è chiamato fuori dalla possibilità di seguire l'eventuale vendita della società biancorossa, sebbene l'ampio mandato conferitogli dal presidente Luigi De Laurentiis sembrava poter abbracciare anche questo aspetto oltre quello tecnico. Sentiamo le parole dell'avvocato Gaetano Sassanelli, portavoce del comitato.
3: E oggi che il direttore generale si è, dal nostro punto di vista, sorprendentemente chiamato completamente fuori, diventa ancora più attuale la richiesta di incontro con la proprietà. Staremo a vedere. Di certo noi i passaggi li sottolineiamo tutti, non buttiamo la polvere sotto il tappeto, questo è poco ma sicuro.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
7: cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Questa è Radio Selene.
0: E questa è Carla De Girolamo che trasmette da Corato e saluta Dario Quagliarella dall'altra parte del vetro. Abbiamo cominciato con un po' di malinconia, ma ci sta, perché a volte i personaggi dello spettacolo diventano degli amici. Ora ci rifacciamo però con un bel carico di musica.

Cosa mi manchi a fare? Calcutta dal 2015, bravissimo sempre lui, davvero, fin dall'inizio. Allora, Calcutta ci ha portato a questo primo intervento della nostra prima ora insieme stamattina qui a Selene, in cui io voglio parlarvi di una cosa a cui tengo tantissimo e per cui i miei amici spesso e volentieri mi prendono in giro, perché quando il primo caldo entra dalla finestra le nostre abitudini cambiano e anche quello che indossiamo cambia. Oggi voglio parlarvi infatti degli amuleti e

0: po' di malinconia. Parliamo appunto di braccialetti, collanine, cavigliere che portano tutti, uomini e donne. Sono fili colorati che non si sciolgono mai, sono collane di legno di caucciù naturale, speriamo, o di perline colorate, oppure la mia cavigliera preferita che suona ad ogni appasso e mi annuncia quando arrivo in spiaggia, perché l'estate non è una stagione semplicemente, è uno stato d'animo, o no? Siete d'accordo? E allora fatemi sapere se siete d'accordo e soprattutto se voi indossate questi amuleti e quali sono. Io ne ho accumulati così tanti che comincio ad indossarli uno alla volta e poi arrivo all'unplane quando parto per il mio viaggio. So, nell'ordine, una cavigliera che tintinna tutto il tempo da 15 anni, un braccialetto di turchese che è ancora più datato, una collanina che adoro fatto di un filo invisibile di una minuscola stella marina e poi un bracciale di acciaio blu che ho comprato con mia madre in spiaggia. Ma quali sono i vostri? Ditemelo, scrivetemi o mandatemi delle note vocali. Vi aspetto.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

allora i nostri ascoltatori rispondono subito alla mia domanda: quali sono gli amuleti che vi piace indossare d'estate? È arrivata una foto che mostra un braccio di uomo strapieno, direi almeno 50 centimetri sul polso, di braccialetti di tutti i colori e di tutte le fogge, appoggiata la mano su una bella spiaggia e

su un filo di canapa. Bella la foto, bella sì. E questo per continuare a parlare di ormai un grande classico che secondo me condividiamo tutti. Quando decidiamo di indossare, per ricordarci che è arrivata la bella stagione, i nostri amuleti estivi, che ovviamente non sono solo quelli che arrivano da lontano, ma possono essere anche i braccialetti brasiliani, quelli portafortuna che si annodano al polso e che non devi mai tagliare perché devono assolutamente cadere da solo, e quando cadono poi tu puoi esprimere il desiderio. Ma poi ci sono tutti i ciondolini che hanno dei vari significati, e le collane di conchiglie che ricordano subito il rumore del mare e che portano pace e serenità, o almeno si spera, e poi cornetto e quadrifoglio naturalmente che si attaccano per portare buona fortuna, e ovviamente ci sono tutte le pietre che si usano specificatamente d'estate, per esempio il turchese che ha il colore del mare limpido e protegge chi viaggia e dona calma, almeno così si dice. Poi c'è pure l'acqua marina, insomma, chi più ne ha più ne metta. Voi ditemi cosa indossate e fatelo scrivendomi o mandandomi una nota vocale al 347 7272 274.

0: Radio.
1: Attenzione, attenzione a tutti i navigatori di Radio Selene. C'è area di grandi novità in città e l'indirizzo giusto è uno solo: Zcash. Sono appena arrivati i nuovi carichi di mobili ed elettrodomestici ed è tutto in pronta consegna. Dovete rinnovare la cucina di casa? Vi serve un armadio capiente o volete rimodernare le stanze del vostro bed and breakfast o del vostro ufficio? Da Zcash trovate arredamento per tutti i gusti e in più una scelta pazzesca di grandi e piccoli elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi, piani cottura delle migliori marche a prezzi che vi faranno strofinare gli occhi. Che siate una famiglia o un professionista che vuole migliorare il proprio locale, la convenienza a Zcash è imbattibile. Passate oggi stesso da Zcash. Grandi arrivi, piccoli prezzi e si risparmia sul serio. Zcash è a Molfetta, zona Asi.
2: Questa è Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Wave significa onda e siccome questo fine settimana è prevista un'ondata di calore, andiamo a vedere le previsioni del meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo per la Puglia di oggi sabato 11 luglio. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico, al mattino avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature minime quasi stazionarie. Nel pomeriggio ancora tanto sole, con venti in prevalenza deboli e a regime di brezza. Il basso Adriatico da quasi calmo a poco mosso ed il canale d'Otranto poco mosso.
1: Stai ascoltando

alla bellissima Broken Wings dal 1985 per chiedervi di concentrarci tutti insieme e mandare positività a Paola, che ci scrive: ho un braccialetto con una piccola conchiglia, aiutatemi perché non lo trovo più, la mia estate non può iniziare, aiuto. Oh, Madonna, c'hai ragione, come ti capisco, come ti capisco, anch'io vado in panico quando non li trovo. Musica.

0: Ed ora vi chiedo un po' di attenzione, perché Silvestris Infissi a Bisceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio ed alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
1: La persona speciale sta per compiere gli anni.
4: Adelaide!
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Auguri!
5: Grazie!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao.
5: Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Allora, tutto a posto, allarme rientrato, Paola ha trovato il braccialetto e secondo me noi di Radio Selene l'abbiamo aiutata almeno a mantenere la calma e quindi a cercare bene. Ed ora un po' di musica per noi.

che questa canzone poi si ficca nella testa e io adesso fino a stasera la canterò tutto il tempo dicendo poi maledetto me che mica è proprio bello. Adesso arriva un grande classico, si chiama Pata Pata, lei è Miriam Makeba e la canzone significa tocca tocca ed è il nome di un giocoso ballo ed anche un testo che racconta la gioia di vivere.

0: Giova, buon vento! Bella questa canzone, bella, bella, bella. Vabbè, ma torniamo seri, perché adesso ci sono le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Igor con la prima moglie Roberta Stoppa ed Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera.
2: La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all'altezza dell'ingresso del Policlinico di Messina. L'impatto è stato violento, l'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un quarantenne che guidava un Africa Twin sprovvista di copertura assicurativa. Indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Messina.
3: La RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione. Il conduttore si dice però sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione di censura senza precedenti. Insorgono la FNSI, l'ordine dei giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
2: Medio Oriente, l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione americana, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari statunitensi alla SBS News. Sempre secondo le stesse fonti, gli iraniani sarebbero tornati al tavolo delle trattative ammettendo di aver sbagliato. I funzionari americani interpellati da SBS News precisano che la confessione è stata fatta in privato da dirigenti iraniani ai consiglieri di Trump. Se poi questa non è la posizione ufficiale di Teheran, ha aggiunto un funzionario, per loro non sarà una bella giornata. Siamo decisamente in una fase di attesa e osservazione.
3: Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato assieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022.
2: Lo sport in chiusura ai mondiali, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera, le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per il tennis invece, Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, dove domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero uno al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Questa è Radio Selenium.

0: Sera con Pino Daniele, d'estate basta una giornata sola, è un po' di cultura ed è proprio quello di cui voglio parlarvi adesso, perché ieri mattina è stato presentato a Palazzo di Città di Bari il programma di Le Due Bari 2026, una delle iniziative culturali e sociali più vaste ed inclusive realizzate dal Comune di Bari. Ne parliamo in diretta qui oggi su Radio Selene con l'assessore alle culture Paola Romano, che in diretta qui e la saluto. Buongiorno assessora, diciamo così.
1: Buongiorno a tutti.
0: Assessora, giusto, con la A.
1: Buon sabato. Sì, assessora con la A.
0: Allora, buongiorno, con lei vogliamo parlare di questo programma immenso che Bari mette in campo per regalare delle serate, ma forse anche qualche giornata meravigliosa a tutti i suoi cittadini, ma anche a chi arriva da fuori, no?
1: Sì, è un programma vasto, fatto di circa 219 appuntamenti che da ieri sino a fine agosto in tutti i municipi della città porterà teatro, musica, danza, laboratori per grandi e piccini. Ad esempio stasera al Chiostro Santa Chiara c'è un bellissimo spettacolo di Maurizio Pellegrini, Era di Maggio, uno spettacolo musicale. Bello. Alle 20:30. Ed è anche prevista l'accessibilità al LIS, perché una delle caratteristiche di questo nostro programma è proprio la possibilità di avere non solo spazi accessibili, questo sempre, ma anche numerose repliche con contenuti accessibili, sostanzialmente l'80%. E quindi è possibile, che non so, avere le cuffie antirumore per le persone con autismo, la traduzione LIS, o nel caso degli spettacoli di danza anche l'audiodescrizione. Tutti gli spettacoli, diciamo, accessibili sono indicati, tutti gli spettacoli sono, li trovate sul sito ledobari.it, e chiaramente quelli accessibili che sono indicati con il segnale, diciamo, il simboletto dell'accessibilità.
0: Sono

0: ha l'obiettivo di portare sotto casa delle persone in tutti i municipi. Ad esempio, ieri sera ero a San Paolo, alla chiesa La Divina Provvidenza, e poi a Stanic, portare un evento culturale gratuito, convinti che tutti quanti abbiamo diritto ad avere un momento di bellezza. Poi d'estate magari ancora anche un momento di fresco.
1: E allora cercate tutti gli eventi sul sito del Comune di Bari, partecipate, perché questo è un gran regalo che il Municipio di Bari fa a tutti noi. Grazie Assessora per essere stata qui con me stamattina a Radio Selene. Buona estate e buon lavoro.
0: Grazie mille, buon lavoro a voi.
2: Questa è Radio Selene.

Malika Ayan con la sua Una possibilità a tenervi compagnia questa mattina qui su Radio Selene. Ma adesso arriva un altro, anzi arrivano altri artisti che veramente fanno la storia tutte le volte che fanno qualcosa. Loro sono i Coldplay con Everyday Life.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
7: Grazie, grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao.
7: Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene. Questo programma è offerto da
8: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Ed ora voglio tutta la vostra attenzione perché vi devo raccontare una cosa bellissima. Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026, dove vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Allora, immaginate un po': la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese e poi milioni di foto e di storie sui social. Allora, che aspettate? Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Ma quali sono le prossime tappe del Beach Tour? Beh, domani, domenica 12 luglio, saremo a Lido San Michele, Taranto San Vito, e poi giovedì 13 agosto, per esempio, saremo a Lido Sporting Club a Castellaneta Marina, in diretta sempre dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 sono Divella, passione mediterranea nel mondo, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, e supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: dirti mai più.
1: Noemi qui su Radio Selene in questa bella mattinata insieme, ed ora invece voglio parlarvi di una cosa che ha molto a che fare con il mare, ma non solo con il mare estivo, anche con quello invernale, e cioè il faro, ed in particolar modo il faro di Vieste, che ormai è diventato, come tutti gli altri, un faro automatico. Però è uscita una bellissima intervista a Michele Casamassima, l'ultimo custode del faro di Vieste, che ha una bella storia, perché innanzitutto lui non avrebbe mai pensato di fare questo lavoro. Viene da Toritto, aveva un'azienda agricola, quindi lavorava la terra, aveva anche un'agenzia di assicurazioni. Poi nel 79 ha fatto questo concorso, l'ha vinto ed ha scelto Vieste perché era l'unico faro che gli permetteva di rimanere vicino alla sua famiglia. Ora, il faro di Vieste ha una caratteristica: sorge su un'isoletta, non tutti i fari sorgono su isole, e quindi quando si alza il vento forte bisogna restare lì, che sia Natale, Capodanno, Pasqua, bisogna restare lì e non si sa nemmeno per quanto tempo, quindi servono acqua, viveri, medicinali, carburante e tutto. E insomma, la vita può essere molto solitaria da quelle parti, e però questo era un lavoro fondamentale, perché insomma il faro indica ai naviganti qual è la via da percorrere, la via sicura da percorrere. Quindi Casamassima faceva un lavoro importantissimo, ed io sono orgogliosa e voglio raccontarvi di averlo incontrato. Una volta sono salita sull'isoletta dove sorge il faro di Vieste, ho incontrato quest'uomo che è stato di un'accoglienza meravigliosa, ci ha regalato un bicchiere di vino che, se non sbaglio, ci disse che produceva lui stesso. Lì aveva delle capre, sull'isoletta ci sono tantissimi gabbiani, anche molto aggressivi, perché c'è la nidificazione lì, e quindi se ti avvicini quando nascono i pulcini scappi, appena li vedi capisci che è meglio cambiare aria. E poi soprattutto lui mi ha regalato una delle esperienze più belle della mia vita: mi ha portato su in cima al faro e mi ha raccontato che accendere il faro si dice in gergo dare fuoco al faro, e mi ha fatto vedere come si faceva. E scusate, ma oggi sono ancora emozionata a raccontare questa storia, è stata un'avventura bellissima. Quindi grazie a Michele Casamassima e al fatto che è rimasto lì a lungo.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: 11 luglio in vostra compagnia, io sono Carla De Girolamo, dall'altra parte del vetro Dario Quagliarella, qui a Radio Selene vogliamo farvi sentire tanta bella musica. Cominciamo con Last Day on Earth, antidroga e poi agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, una novità di questo 2026. E Tommaso Paradiso, madonna, vabbè, scusate, l'ho già detto mille volte, però ogni volta che sento il suo nome i miei occhi luccicano, mi piace assai, va bene. Comunque invece mi piace assai anche il pezzo che sta per arrivare e che sentite già in sottofondo. L'avete riconosciuto? E certo, come non farlo, è Everything Counts. Loro sono i Depeche Mode dal 1983.

Depeche Mode, grandi grandissimi con Everything Counts. E adesso vediamo un po', ma che ore sono? Oh là là, sono già le 11.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
7: Ed in questo weekend estivo in cui a Selene celebriamo tutte le chincaglierie estive e chi ce le regala, la protagonista resta la musica. E quindi eccola qui, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari e poi Of Monsters and Men.

Little Tox, voglio fare un piccolo discorsetto con voi adesso, riprendendo la diretta di Maria Rita di domenica sera del International Trani Tango. Sapete che Piazzolla, perché è un famoso tanghero, anzi suonatore di tango, quindi non è tanghero, musicista, è originario di Trani, e quindi a Trani si celebrano le sue origini con una settimana di milonghe, di musicisti che suonano ovunque dal vivo e di tanta gente che all'improvviso prende e si mette a ballare il tango. Io ho avuto la fortuna di partecipare ad una di queste serate a Polignano a Mare due sere fa, e ho notato innanzitutto che la Puglia è piena di argentini e si facevano molto notare perché l'Argentina è una grande protagonista di questi mondiali, e infatti giocherà domenica notte con la Svizzera, e li ho visti, li ho notati perché ha vinto l'Argentina e loro hanno fatto un casino esagerato. Poi li ho visti tutti invece mettersi in fila ed arrivare in questa piazza meravigliosa, Piazza San Benedetto a Polignano, dove è partita questa milonga. E allora la cosa bellissima è che uno pensa che per ballare il tango devi essere in forma, snello, elegante, e invece c'era veramente di tutto. C'erano uomini insomma non proprio in forma, donne con le scarpe da ginnastica, anziani, persone molto anziane, tutte però unite dalla grande

0: Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini qui in questo bel weekend insieme a Radio Selene che, sapete, si allunga. Eh sì, c'è una notizia fresca fresca per voi.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
0: Già, si allunga. Abbiamo un nuovo appuntamento che voglio presentarvi. Di che si tratta? Di un nuovo programma che fa praticamente quello che faccio io nei weekend, cioè recuperare le notizie più interessanti che mi sono persa nelle infinite corse settimanali. Si chiama Rewind, lo avete sentito, ed è in onda dalle 17 alle 20. Ed è bello, secondo me, anche perché noi speaker di Selene abbiamo finalmente la possibilità di incrociarci, anche se solo idealmente, durante queste 3 ore. È una bella occasione per conoscerci tutti e riascoltare il meglio della settimana. E adesso, a proposito di ascoltare, ci sentiamo Abissale di Tananai.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: sale.
1: Ed ora vi chiedo un po' di attenzione, perché Silvestris Infissi a Bisceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio ed alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
2: Questa è Radio Seleni.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
8: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da
9: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: vita di perdono di Tiziano Ferro grazie a questa nuova versione con Lazza nel 2026. E adesso acquattatevi dietro ai divani perché dobbiamo fare una sorpresa di compleanno.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Ah, l'avete mai fatta una sorpresa di compleanno? Io sì, un paio di volte, ovviamente non riescono mai, o quasi sempre loro sanno che qualcosa bolle in pentola, però sono belle, sono proprio belle, mi piace un sacco questa cosa, spegni la luce tutti zitti, e più gente c'è, più è bello, perché è più difficile mantenere il silenzio e la concentrazione, ma poi esplode grandissimo l'augurio del buon compleanno. Allora dovremmo, stiamo... buongiorno Valentina?
2: Sì, sono io.
0: Ciao, scusa se ti disturbo, io sono Carla di Radio Selene e volevo farti tanti auguri!
2: Grazie!
0: Ma tanti auguri Valentina, 30 anni! I primi 30 anni della tua vita, come sono andati?
2: Benissimo, ti devo dire bello, una bella sorpresa a mezzanotte, tutti i miei amici, bello.
0: E hai idea di chi ti ha fatto questa sorpresa qui a Radio Selene stamattina?
2: Guarda, mia mamma è appena scoppiata a ridere ed è scappata nell'altra stanza, quindi presumo sia loro.
0: Presumi benissimo, Kojak, tenente Kojak. Ma... Allora, però non è solo tua madre, è tua madre, tuo padre e i tuoi fratelli, e hanno anche un messaggio per te. Dicono, oggi non festeggiamo solo il tuo compleanno, ma la donna meravigliosa che sei diventata, ti vogliamo bene.
2: Grazie.
0: ma che carini, brava Valentina, significa
2: grazie
0: che ti fai
2: mille.
0: Voler bene.
2: Grazie. Grazie mille, che bella sorpresa. Grazie.
0: Io ti auguro un'ottima giornata di compleanno, rinnovo i miei auguri e ti dico che prestissimo potrai andare a riascoltare questo podcast e magari condividerlo con gli amici sul sito di Radio Selene. Grazie e tanti auguri, Vale.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie a voi. Ciao.
0: Bene, e Valentina l'abbiamo trovata, ma oggi raddoppiamo, abbiamo un altro messaggio, ecco, diciamo così, da consegnare, e quindi riacquattatevi tutti perché vi siamo, e adesso siamo in cerca di Mirka, che dovrebbe vivere a Roma. Vediamo un po' se risponde.
3: Pronto?
0: Pronto, ciao Mirka, sei tu?
3: Sì, sono io.
0: Ah, guarda, io sono Carla De Girolamo, ti sto chiamando da Radio Selene. Volevo dirti che è una bolletta da pagare. Non è vero, volevo farti gli auguri.
3: Grazie mille.
0: Tanti auguri per i tuoi 34 anni. Che farai in questa giornata?
3: Starò con il mio fidanzato che vi ha chiamato, immagino.
0: Ah, già lo sai.
3: È perché siamo in vacanza in Puglia e abbiamo scoperto la vostra radio.
0: Bella, mi
3: sentiamo
0: piace questa cosa, dimmi
3: mattine.
0: Un po', vero?
3: Sì.
0: Sono contentissima. Allora, lui è Dimitri e quindi un saluto va anche a lui, visto che siete due nuovi ascoltatori di Radio Selene. Tra l'altro ti ha scritto un messaggio, naturalmente, no? Dice un augurio speciale alla persona che amo e poi grazie a Radio Selene che ci accompagna durante le nostre vacanze qui in Puglia. Che come vanno?
3: Benissimo, vanno benissimo. La Puglia è meravigliosa e stiamo veramente bene.
0: Dove le trascorrete?
3: Allora, siamo a Cisternino, però abbiamo la macchina, quindi ci stiamo muovendo tanto. Stiamo vedendo veramente tanti bei posti.
0: E ci vogliamo fare i fatti vostri. Oggi dove andate?
3: Allora, oggi dovremmo andare sul litorale ionico, però vediamo un attimo adesso come ci prende. Siamo molto estemporanei.
0: Eh beh, certo, oggi devi lasciare spazio all'improvvisazione, il giorno del tuo compleanno. Allora, tantissimi auguri Mirka ed un saluto a Dimitri. Buona estate qui in Puglia con noi e ciao da tutta Radio Selene.
3: Grazie mille.
0: Ciao.
3: Che bellezza,
0: abbiamo due nuovi ascoltatori che vengono da lontano, vabbè da lontano, insomma arrivano da Roma, però siamo felicissimi di aver sentito che ci seguono, evviva! E comunque il B-Day torna domani alle 11:30.
1: Questa è...

ritmo, continuate ad agitarvi o a battere le mani, non lo so, qualcosa, perché passiamo subito ad ascoltare un nuovo brano, una novità, Street of Dreams, U2.

0: Radio Selene.
1: Alle 11.48 a Radio Selene si sveglia finalmente Antonio, buongiorno, che si ricorda di dover rispondere al mio stato e dice: io non metto niente in spiaggia, di solito porto dietro il mio fascino.

0: suonano gli orologi quando ascolti Lucio Dalla, e soprattutto un pezzo così bello come Se io fossi un angelo dal 1986. Ed ora un grande classico, lo sentite? La Paranza.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Paranza, Paranza, Paranza.

0: Come abbiamo già finito? Uffa, vabbè, ma la nostra programmazione continua, quindi rimanete attaccate a Radio Selene nel vostro weekend estivo. Intanto io saluto Dario Quagliarella, lo ringrazio per essere stato qui accanto a me oggi. Grazie soprattutto a Silvestris Infissi oltre ogni stile, e noi ci vediamo sabato prossimo. Grazie, ciao.
1: Radio Selene.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: La persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Auguri!
2: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
3: Grazie, grazie!
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ciao!
3: Grazie mille, buona giornata.
4: A te, buon compleanno.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
1: Un debito di poche decine di euro, la lite con l'amico a cui pagava l'affitto e infine le fiamme che avvolgono l'appartamento. Un 42enne è stato arrestato per aver appiccato un incendio nella casa in cui abitava a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Il 42enne si trova ora in arresto nel carcere di Arezzo in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria.
2: Il surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco sarebbe questa la causa del maxi rogo divampato mercoledì sera in un deposito di Bartolini nel centro di smistamento in zona Bovisa a Milano, stando ai primi accertamenti nell'inchiesta dei vigili del fuoco coordinata dal procuratore Viola e dal PM Storari. Sarebbe stata dunque esclusa dalle prime analisi sul pacco che ha scatenato l'incendio l'origine dolosa.
1: Medio Oriente, le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante il drammatico scambio di colpi che ha fatto fallire la tregua. Lo scrive SBS News citando funzionari, sottolineando che il team negoziale del presidente Trump, guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff, dovrebbe proseguire colloqui in Oman con l'Iran.
2: Siamo allo sport. MotoGP, Marc Marquez conquista la nona pole position in carriera alla Sachsenring. Lo spagnolo che ha fermato il cronometro sull'1:19.041 ha preceduto suo fratello Alex e di Gian Antonio. In seconda fila Raul Fernandez, Ogura e Quartararo. Ottavo Bezzecchi, caduto durante il primo run, dolorante al polso e le cui condizioni sono da verificare. Nono Martin e undicesimo Bagnaia. Nel pomeriggio la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Semaforo verde alle 15.
1: In chiusura al tennis, è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domenica contro Zverev, in programma alle 17. E allora sentiamo le sue parole.
3: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare.
2: E con le parole di Sinner è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Vivi un'esperienza. un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
7: Questa è Radio Selene.
8: Radio Selene.
9: Radio Selene.
8: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
8: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
3: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene! Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1963.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
9: Festivarz in Piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2014.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Adelaide!
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie, grazie.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ciao.
5: Grazie mille, buona giornata.
4: A te, buon compleanno.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
0: Questa è Radio Selenium.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.

0: Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
0: Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selenium.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Eccoci nel nuovo spazio di Radio Selene, buon sabato, io sono Maria Rita, ma non sarò da sola. Quante volte nella vostra vita avete pensato quanto vorrei tornare indietro nel tempo? Beh, qui su Radio Selene tra le 17 e le 20 ogni sabato e la domenica lo potremo fare, perché vi daremo la possibilità di riascoltare quello che è stato fatto ed è stato detto soprattutto durante la settimana. Quindi non sarò da sola, ci saremo tutti noi di Radio Selene, tante voci ad accompagnarvi in questo sabato pomeriggio. Benvenuti.
0: Rewind.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
11: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene e il nostro appuntamento si chiama Rewind, proprio perché riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro. Allora, ripercorriamo un po' la settimana e partiamo proprio da Ilia D'Arpa, che potete riascoltare ogni giorno da lunedì al venerdì tra le 9 e le 11. E lei, essendo estate, facendo anche tantissimo caldo, ci parla del piano estivo d'emergenza in urgenza proprio nella nostra regione. Ascoltiamo.
1: Rewind.
2: In Puglia è scattato il piano estivo dell'emergenza urgenza, che è un'organizzazione speciale che coinvolge il 118, le guardie mediche e tutto il sistema sanitario territoriale. L'obiettivo è semplice ma fondamentale: garantire assistenza rapida sia a noi pugliesi ma anche ai tantissimi turisti che stanno scegliendo la nostra regione per le proprie vacanze. In queste ultime settimane, infatti,

0: durante le attività in mare. Il consiglio è sempre lo stesso, fate sempre molta attenzione se siete alla guida della vostra auto. Mi raccomando, rispettate il mare, non sfidatelo, perché con il mare non si scherza, bisogna divertirsi, ma quando si vede che non è possibile entrare in acqua, non fatelo. E allora ne voglio approfittare anche per dare qualche altro consiglio semplice, ma è importante. Quando tornerà nuovamente il caldo afoso che abbiamo sopportato qualche settimana fa, ricordatevi che nelle ore più calde dovete evitare di stare sotto il sole, ricordatevi di bere molta acqua anche se non avete sete, ma soprattutto, come sempre, proteggete bambini e anziani, e se avvertite un malore non aspettate che passi da solo. E per ultimo un ringraziamento va a tutti gli operatori del 118, ai medici, agli infermieri e ai soccorritori che sono sempre lì pronti ad aiutarci nel momento del bisogno. Quindi grazie, infinitamente grazie a tutti voi.
1: Rewind.

Sabato pomeriggio che cambia, sabato pomeriggio estivo, sabato pomeriggio pieno di voci e di colori in qualche modo, con le voci degli speaker di Radio Silene, insieme fino alle 20.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: A Trani c'è un...

0: luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: abbiamo la possibilità di ripercorrere un po' quello che in settimana è accaduto qui su Radio Selene. Ritorna Rebecca, eh sì, dopo la sua maternità è tornata tra noi e la potete ascoltare tutti i giorni da lunedì al venerdì tra le 11 e le 13. E questa settimana, tra le tante cose, ci ha parlato di vacanze estive e di quelli che erano i passatempi della nostra infanzia.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Ricordo i tempi in cui vivevamo le vacanze estive, amici, no? Perché gli adulti sono impegnati a lavorare, ma i ragazzi che stanno a casa con questo caldo, ma cosa fanno? Quali sono i passatempi? E allora leggevo che c'è stata una competizione molto interessante a Cellino San Marco, si è svolta la competizione del trofeo Coni di Dama, una manifestazione che vuole promuovere la disciplina della dama nella crescita delle nuove generazioni. E pensate che sono scesi in campo 24 giovanissimi damisti e damiste di età compresa tra i 10 e i 14 anni che già si sfidavano a dama e che si sono contesi i 4 posti per le finali nazionali per rappresentare la Puglia alla finalissima che si disputerà a Bari dal 4 al 7 ottobre prossimo. Ora io mi chiedo, i ragazzi di oggi quindi giocano ancora a dama? Io quando ero piccolina giocavo a scacchi con mio padre oppure a carte moltissimo, e quindi questo mi porta a chiedervi, ma voi quando eravate bambini che passatempi avevate durante le vacanze estive? Perché adesso tempo libero non ne abbiamo più, ma quando eravate ragazzi, voi bambini, voi che facevate a casa o in giro?
1: Radio Selene.
2: Parto da Christian, che saluto, che dice: durante le vacanze estive, quando ero un bambino, di solito andavo al parco all'aria aperta oppure al mare, ma di solito mi portavo il Walkman oppure il Game Boy e passavo così il tempo. Bello. Un bel modo per trascorrere il proprio tempo. Marcella dice: facevo le torte di fango con i miei cugini. E qui mi sblocca un ricordo, perché sì, ho giocato anch'io con il fango e penso a quanto prima forse eravamo meno schizzinosi, cioè mettevamo le mani nel fango, ci sporcavamo. Oggi anche genitori moderni, forse mi ci metto in mezzo un po' anch'io, abbiamo paura che questi bambini si sporchino, ma perché? Io quando ero una bambina anche mettevo le mani nel fango, facevo le pozioni misteriose, chissà con cosa là dentro, cioè oggi non ce le rimetterei le mani, però da bambina sì. E quindi Marcella faceva questo, poi giocava sull'altalena con suo padre, suo zio, faceva le trincee, giocava alla guerra, era un po' maschiaccio per certi versi, ma sì. Da Turi ci scrivono: mattina al mare, pomeriggio i compiti per le vacanze, giusto, bravo, e poi sala giochi, quindi anche tanto divertimento anche qui. E ancora continuiamo, da quel di Molfetta ci scrivono: per strada si giocava con le biglie, altri ricordi sbloccati, e poi a nascondino, e poi con il salvagente si stava in spiaggia, si viveva il mare.
1: Rewind.

0: di te.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
4: Grazie, grazie.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ciao.
4: Grazie mille, buona giornata.
3: A te, buon compleanno.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

il pomeriggio di Radio Selene che trascorre naturalmente con le nostre voci, quelle degli speaker di Radio Selene, ma anche con la nostra musica. E arriva Carmen Consoli, Amore di Plastica.

0: guardano. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Radio Selene.
5: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
4: Radio Selene.
10: Aia!

0: minuti su Radio Selene, magari avete acceso la radio da poco, buon sabato pomeriggio, oggi 11 luglio 2026, Rewind vi dà la possibilità di riascoltare un po' delle cose che sono state dette, non solo da me ma anche dagli altri speaker, dagli altri miei colleghi durante la settimana. Però adesso tocca a me, farvi riascoltare una notizia interessante che riguarda l'estate, che riguarda le chiese, che riguarda la mia città, Monopoli.
1: Rewind.
0: Io sono monopolitana, l'ho detto tante volte, sono orgogliosa di essere monopolitana. Monopoli è una città che ormai l'ha considerata, che l'hanno definita la Santorini della Puglia, cioè presa d'assalto. Io ci sono stata proprio lo scorso fine settimana, obiettivamente ci sono tantissimi, ma tantissimi turisti, tu non incontri più un monopolitano, se vai in giro per strada fai fatica ad intercettarli, c'è davvero tantissima gente, ci sono tantissimi stranieri e che cosa decide di fare una delle tante chiese appunto a Monopoli, quella di San Francesco, che si trova tra l'altro nel centro storico, decide di celebrare una delle messe del weekend, quella delle 19:30 della domenica, in lingua inglese. Ed è giusto, perché a parte il fatto che così si contribuisce anche a rendere la città più aperta, più accogliente, ma insomma voglio dire, dare spazio e dare modo alle persone che hanno l'abitudine e sentono il bisogno di andare in chiesa, di sentire una celebrazione eucaristica nella loro lingua. E se prendiamo atto che Monopoli è una città turistica, che piaccia o meno, perché non a tutti piace questa cosa, è giusto che sia così. Un po' come quando io vado in vacanza in Trentino, la maggior parte delle persone parlano in tedesco, però ci sono delle chiese dove appunto hai la possibilità di ascoltare una messa nella lingua italiana. Quindi questo, magari avete degli amici stranieri, magari conoscete qualche turista, avete fatto amicizia con qualche turista che appunto ha scelto Monopoli per le proprie vacanze, questa devo dire che è una bella novità.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: mio paese, quindi ci sta bene. Abbiamo detto qualcosa del mio paese, della mia Monopoli. Questa è Radio Selena e buon sabato pomeriggio.
1: Imagínate tú y yo en la playa, la arena, el mar.

0: Capito.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: In questo sabato pomeriggio posso non parlarvi del Beach Tour?
1: Beach Tour 2026!
0: E allora siamo alla vigilia di una nuova tappa del nostro tour che va in giro nord, sud, le spiagge più belle della Puglia per portare divertimento, per portare giochi, per portare balli, per portare mare, gavettoni, premi, gadget, diretta radiofonica. Pensate quante cose che accadono in 3 ore. Dicevo, siamo alla vigilia di una nuova tappa, infatti il nostro viaggio prosegue. Andiamo esattamente domani al Lido San Michele Taranto San Vito. Domenica 12 luglio e poi, giusto per darvi qualche anticipazione, domenica 19 luglio saremo al Lido Gogò, Campo di Mare, San Pietro Vernotico. Vi ho già ricordato che c'è una diretta dalle 10 alle 13 con Rebecca Epifani. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Seleni. Avevamo parlato.

0: Rewind. Rewind significa riascoltare quello che in settimana è accaduto su Radio Selene e magari la possibilità di parlare anche dei miei colleghi. Allora adesso tocca a Paola. Paola Cisternino è una voce bella, femminile, che potete ascoltare tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 21. E la settimana appena trascorsa l'ha aperta con una bella polemica che non riguarda lei, ma riguarda Flavio Briatore.
1: Rewind.
2: Parliamo adesso di una famosissima gelateria che si trova a Ruvo e si chiama Mocambo Gelateria, è famosa per questi gelati artigianali, in particolare per un gelato allo zafferano che fino a qualche mese fa, fino a poco tempo fa, costava 70 euro. Adesso è arrivato a costarne 95, ma non è questo il punto. Il punto è che nella trasmissione televisiva Pomeriggio 5 Estate Flavio Briatore è stato, come dire, un pochino troppo severo nei confronti di questa gelateria, perché ha detto che comprare un gelato a 95 euro devi essere davvero un cretino. Ora, ha detto la Flavio Briatore che, come dire, non è prettamente economico con i prodotti che lui offre anche nelle pizzerie. Tra l'altro ha aperto proprio la pizzeria qui in Puglia da poco e sembra che stia funzionando bene, ma ripeto, non è il punto il costo in sé per sé. In realtà c'è stato poi un botta e risposta, anche perché questa gelateria spiega che ha una fila davvero immensa, anzi addirittura bisogna prenotare mesi prima per avere la possibilità di assaggiare questo gelato, ed è un gelato che giustifica tra virgolette il prezzo proprio per gli ingredienti, in particolare per lo zafferano che viene utilizzato puro. Adesso lo zafferano, bene o male, sappiamo che è un ingrediente abbastanza costoso, se poi lo si utilizza puro chiaramente il prezzo va a salire. Però ripeto, detto da Briatore fa un pochino specie, quindi davvero non ce l'aspettavamo e vedremo se poi il dibattito andrà avanti oppure no.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

0: Piano piano riascoltiamo le voci dei miei colleghi, piano piano scorre questo sabato pomeriggio. Siete su Radio Selene.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti non parteciperanno direttamente al prossimo tavolo di trattative in Oman tra Iran e mediatori. Lo ha riferito a CBS un funzionario del Qatar, correggendo quanto emerso in precedenza, secondo cui le delegazioni americana e iraniana si sarebbero recate a Muscat per proseguire i negoziati. Nella capitale omanita è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I colloqui proseguiranno dunque attraverso il ruolo dei mediatori, senza una partecipazione diretta di Washington al tavolo.
1: Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati recuperati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due è stato soccorso in gravissime condizioni ed è stato affidato alle cure dei sanitari, mentre l'altro è stato tratto in salvo senza apparenti conseguenze.
2: È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Non è chiaro ancora cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio.
1: È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. L'artista è deceduto dopo una lunga malattia. Con lui se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un artista che ha saputo attraversare oltre 60 anni di carriera, restando sempre fedele al proprio stile, elegante, raffinato e profondamente autentico. Da Champagne e Roberta, da Let's Twist Again alle due vittorie al Festival di Sanremo.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Arrivano dunque regole certe e omogenee su tutto il territorio nazionale per evitare ulteriori contenziosi. Circa un terzo dei 4.000 autovelox in funzione non potranno più essere usati a partire dalla mezzanotte di oggi.
1: Lo sport, i mondiali di calcio, Norvegia ed Inghilterra cercano un pass per le semifinali. Gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro. Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Per la MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Ciclismo Tour de France, Tim Merlier vince l'ottava tappa a Bergerac. Pogacar resta in giallo.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

0: Il pomeriggio di Radio Selene piano piano si trasforma in sera. Sabato 11 luglio 2026, bentrovati da Maria Rita, ma non sono sola perché il bello di Rewind è proprio il riascolto anche delle voci dei miei colleghi. Settimana con il nuovo palinsesto di Radio Selene, che cosa è successo? Ci sono delle novità, in realtà sono due. Ascoltiamo la prima voce nuova di Radio Selene. Lui si chiama Mariano e ci ha raccontato, tra le altre cose, di una nostalgia.
1: Rewind
2: su Radio Selene, ancora buon pomeriggio da Mariano, da tutta Radio Selene. Allora, è stato un weekend un po' di giocattoli. Perché sabato mi è capitato di andare al cinema a vedere Toy Story 5 e mi è venuta una tristezza, non so voi se l'avete visto, perché sostanzialmente la storia di questa di questi giochi, c'è Jesse, c'è il cavallo Bullseye, eccetera eccetera, che a un certo punto vengono dimenticati dalla loro padrona perché arriva il temibile iPad, l'Ilipad si chiama, che è questo tablet che è l'unico modo che fa socializzare i bambini. Questa è un po' la storia triste di tutto questo, i giocattoli che perdono l'utilità che avevano e ne acquistano probabilmente degli altri, i nuovi mezzi. Contemporaneamente, ieri sera allo stadio San Nicola Bari c'era Max Pezzali. Voi direte, che c'entrano i giocattoli? Beh, se qualcuno di voi è andato allo stadio San Nicola Bari oppure ha visto le immagini sui social, si sarà accorto che c'erano tantissimi giocattoli. Voi direte, in che senso? C'era il finto Arbre Magique, c'era il finto Walkman, c'erano tanti giocattoli anche un po' per quasi adulti, mettiamola così, nel senso di adolescenti, no? Che si divertivano veramente con poco. E quindi io volevo un po' chiedere a voi, no? Tra poco, una cosa che riguarda gli oggetti della vostra e della nostra sia infanzia che adolescenza. C'è chi mi ricorda una cosa molto interessante a cui avevo quasi smesso un pochino di pensare. È Angelica da Bisceglie che ci scrive: l'altalena e lo scivolo, che sostanzialmente sono sempre lì nei parchi, che ormai non ci sono più parchi in giro per le città della Puglia e non solo. Ecco, questo era un gioco molto interessante che era sempre, almeno nel parco che frequentavo, perché io sono di Bari, c'era questa come la possiamo chiamare, piccola rampa, quasi scala, che però dovevi scalare con una corda, una fune, una roba tremenda tra l'altro. Però
1: nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Selena? E chissà voi che cosa avete in programma per questo sabato sera, magari con la radio in sottofondo che non vi lascia mai, perché anche se io alle 20 vi saluterò, la nostra musica continuerà a farvi compagnia. Quindi state con noi.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Siete dei nostri in questo sabato pomeriggio. Avete ascoltato questo pomeriggio per la prima volta Radio Selene, ma benvenuti, come diamo il benvenuto anche a tutti i turisti che affollano naturalmente la nostra Puglia.

0: piano piano vicini alla fine del nostro appuntamento di questo sabato. E poco fa vi parlavo di una settimana che si è aperta con delle novità qui su Radio Selene. Due, in realtà, due voci. La prima l'abbiamo già ascoltata, adesso ascoltiamo la seconda. Lei si chiama Gaia, potete ascoltarla dalle 3 alle 5 ogni pomeriggio. E questa settimana, tra le altre cose, ci ha parlato anche di un film che è molto atteso al cinema, ovvero Odissea.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Da oggi possiamo iniziare il conto alla rovescia per il film più atteso dell'anno. E sì, meno 9 giorni di attesa per l'Odissea di Christopher Nolan, che sarà nei cinema italiani il 16 luglio. E amici, qui si parla di un capolavoro del regista che ha fatto man bassa agli Oscar 2024 con Oppenheimer, quindi ci aspettiamo di tutto. E c'è un cast che brilla. Abbiamo Matt Damon nei panni di Ulisse, Tom Holland che sarà Telemaco, e poi Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya che interpreterà la dea Atena. E vabbè, non c'erano dubbi su questo. Un cast spettacolare che proprio ieri sera ha debuttato alla premiere di Londra e ha incantato chiunque sul red carpet. E parliamo proprio di Zendaya, e sì, che ha ipnotizzato i fotografi con un abito, scultura, effetto porcellana, e con una collana con un diamante da 12 carati. E se non se lo può permettere lei, bellissima. E poi splendida e super dolce anche Anne Hathaway, che qualche giorno fa ha già mostrato il suo pancione, la sua terza gravidanza, e lei sarà la nostra Penelope, e ha sfilato accarezzando il pancione in un abito, posso dire ceruleo, che riprende un po' Il diavolo veste Prada di Dior. E poi Charlize Theron, bellissima secondo me, con questo spacco vertiginoso, un abito nero molto criticata, non ho capito in realtà perché, per questi guanti bianchi a palloncino che secondo me molto belli. Però in questo film lei non sarà una dea, sarà Calypso, una ninfa splendida e letale allo stesso tempo. Io mi aspetto di tutto, e voi? Secondo me sarà un capolavoro.
1: Rewind. Io non

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

nostro sabato sta per chiudersi, Rewind tornerà domani, lo ricordo, e l'appuntamento che magari diventerà fisso per voi ogni sabato e domenica tra le 17 e le 20 qui su Radio Selene.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
1: Arrivano i miei saluti ricordandovi che ogni giorno da lunedì al venerdì potete ascoltarmi tra le 7 meno 5 e le 9, oppure se vorrete il sabato e la domenica tra le 17 e le 20. Buon sabato sera da Maria Rita.
0: Rewind.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1982.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1999.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2011.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Vivi e rivivi, torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1990.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2004. Like no other.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi! Vivi e rivivi! Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.